0: La disco sonora.
1: Io son qui con un pizzico di nostalgia. Che magia, e mi sento ancora a casa mia.